0: My Feeling, Paul Johnson, un po' di musica house che ci sta anche bene a quest'ora con Get Down e poi Chase and Obsession.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avete sentito anche Chase con Obsession, Paul Johnson la sua Get Down, poi Junior Jack, My Feeling. Pochi minuti, torniamo con Just of Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Poi c'è Botta da 90 con Maro Tonello in questo istante che vi sta parlando, è Just a Funk and Special Laws, vediamo anche Clash con Don't Worry, Neja di Shock e poi SMS con la voce di Reba con questa Levi's Fantastic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: D'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Company. Radio Company con la Family.

0: amici.
1: Buongiorno.
0: Amiche. Tutto bene?
1: Molto bene, grazie. E voi come va? Tutto bene?
0: Tutto bene. C'è già il tuo sgabello che scricchiola.
1: Davvero? Non mi sono mossa. Adesso inizia. Il fatto che inizia a scricchiolare anche se non mi muovo non è un buon segno.
0: No,
1: vuol dire che forse fra un po' crollerà sotto le mie chiappe.
0: Sta cedendo, esatto. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Tutto a posto? Tutto bene? Come è andato questo weekend? Lo chiediamo a voi che state dall'altra parte della radio e soprattutto se siete in grado di affrontare una nuova settimana.
1: Sì.
0: Perché non è mica semplice, eh.
1: Diciamo che poi questi lunedì secondo me sono un po' complicati, perché sono i classici lunedì di luglio, ok? Quindi siamo a metà estate più o meno, esatto. Siamo non a metà estate ma quasi,
0: sì.
1: Quindi adesso inizia a esserci questo turnover di ferie, di vacanze. Perciò inizi da una parte a vedere i tuoi amici, cioè quelli che hai su Instagram, su Facebook, che a turni se ne vanno in vacanza, postano il mare, questo, quello, il montagna, il relax,
0: che brutta
1: eccetera.
0: Roba i social, infatti.
1: La stessa, anche però nel tuo posto di lavoro, cioè tu hai,
0: sì,
1: magari i tuoi colleghi che uno alla volta, per esempio, noi sappiamo che Giulia adesso è in ferie.
0: Ah, Giulia è in ferie?
1: Giulia è in ferie per tutta la settimana. Poi magari toccherà a qualcun altro, poi toccherà a me, poi toccherà a te, poi toccherà a De Biasi, capito?
0: Sì.
1: Quindi sono sempre molto, cioè non lo so, bella l'estate,
0: sì,
1: però lavorare.
0: Sì.
1: Io lo dico sempre, secondo me l'estate è bella quando tu vai a scuola, perché finisci la scuola, ti fai 3 mesi di vacanza e poi hai fatto. Per tutti gli altri sono belle le vacanze, cioè
0: no, beh,
1: bello,
0: certo,
1: il caldo, la luce,
0: certo,
1: fino a tardi, sì.
0: Allora diciamo
1: poi...
0: che allora questo periodo qui, allora, andrebbe vissuto molto bene, perché l'estate comunque la chiamano la bella stagione, se non ci fosse un caldo di quelli roventi, chiaramente, cioè quando si sta sulle temperature normali per un'estate, l'estate è una bella stagione, siamo d'accordo su questo,
1: sì,
0: giornate,
1: sì,
0: lunghe,
1: mamma mia, certo,
0: si possono fare
1: fuori,
0: tante cose, eccetera eccetera. Però dall'altra parte c'è sempre questa attesa delle ferie, quindi un po' aspetti il tuo turno di andare in ferie, secondo me, e ti freghi perché stai lì ad aspettare e forse ti godi un po' meno l'estate. Pensate che no, io ho cambiato opinione sull'estate, ragazzi. Io mi sono stupito di me stesso. Io
1: tu,
0: ho sempre,
1: Summer Boy, hai cambiato.
0: Ho cominciato a vedere delle belle cose nell'inverno. Sta succedendo qualcosa di...
1: Yeah!
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: sei per due motivi, secondo me. Primo, perché sei fidanzato, sei molto fidanzato,
0: sì,
1: e quindi secondo me anche sai la coziness, no? Stare questa sensazione, no, di stare sul divano accoccolato,
2: sì,
1: la domenica pomeriggio, ecco. E poi secondo me perché adesso col fatto che fai questi orari e quindi non devi uscire più,
0: no,
1: alle 11 di sera d'inverno,
0: vero,
1: cioè veramente terrificante,
0: sì, sì.
1: Potrebbe essere per questo. Ma io ho un domandone, se me lo vuoi lanciare.
0: Vai, il domandone.
1: Ragazzi, secondo voi sono meglio le ferie all'inizio dell'estate o alla fine dell'estate? Cioè le ferie, cioè, ma non per

0: è meglio andare in ferie
1: a giugno,
0: a fine giugno, primi di luglio, sì. Ok, però con la consapevolezza che poi hai tutta l'estate davanti. Oppure è meglio fine agosto, primi di settembre? Ripeto, non per questioni di budget o di casino, perché sono comunque bene o male due periodi molto prima di Ferragosto e molto dopo Ferragosto, quindi bene o male insomma non pienissimi, sicuramente non costosissimissimi come magari le centrali di agosto, ma proprio è meglio farsi le vacanze prima e poi guardare tutti gli altri che se ne vanno in ferie, oppure guardare tutti gli altri che se ne vanno in ferie e poi andarci.
1: Io preferisco la seconda.
0: Anch'io preferisco,
1: sì,
0: la seconda,
1: perché mettere le ferie dopo comunque ti dà, a parte che a me dà quella sensazione di chiusura un po' dell'estate, ok, quindi portare un po',
0: sì,
1: a termine, anche perché col lavoro che facciamo noi, poi anche Ale che lavora tantissimo nelle serate, no, è quella ricompensa, quello staccare la spina e ricaricare le batterie, che un po' è la ricompensa per tutto il lavoro fatto durante l'estate, quindi ci sta. Però lo chiediamo a voi, quindi dall'altra parte della radio, che cosa sarebbe, cosa è meglio, perché ci sono tanti che stanno andando in ferie in questo periodo, cioè quindi tra la fine,
0: sì,
1: di giugno e inizio luglio, no?
0: Per esempio qualcuno scrive: io amo farle dopo agosto perché lavorando come operaio stradale ad agosto non c'è nessuno per strada.
1: Ma ci sta, è vero, va bene.
0: Quindi dopo.
1: Sì, dopo.
0: Vabbè.
1: 333.
0: Però io, scusami, io ripeto, non ne faccio una questione di gente o di budget, ma proprio una questione di periodo. Cioè è meglio farle prima e poi avere tutta l'estate davanti, oppure avere tutta l'estate davanti e poi concludere con le ferie? Ecco,
1: certo,
0: tutto qua.
1: Certo. 333-2688-688, ci siamo, De Biasi? Ma tu come stai? Che
2: sono,
1: non è...
2: ci sono.
1: Tu sei
2: un
0: po'
2: addormentato.
0: Come mai?
1: Che guarda.
2: Weekend.
0: Hai fatto il matto? Hai fatto il matto lavorando o hai fatto il matto per te?
2: Mi sono divertito.
1: Ah, con chi?
0: Ah,
2: questo
0: con
2: weekend.
0: Chi?
1: Da solo?
2: Ma in generale.
1: In compagnia?
2: In compagnia.
1: In dolce,
0: senti,
1: compagnia?
2: No, dai.
0: Ecco, ma senti, ma una fidanzatina quando ce la porti?
1: Ma chi è? Ma che siamo? In genitori?
0: Ma quando ce la porti?
1: Ma non siamo alla pranzo di Natale, alla cena di Natale dove si fanno queste domande. Sembriamo gli zii che ti fanno: ma allora la fidanzatina?
0: Quando ti laurei?
3: Ma Carlotta, ha capito che mi ha spaventato?
0: Cosa?
4: Ciao company.
5: Saluti.
6: Ma sono stufa.
7: Auguri Lia.
8: Che carica quest'oggi.
9: Raga, non c'entra niente, ma dalle 5 di oggi pomeriggio sono in ferie 10 giorni e vai.
10: Io l'8 luglio dovevo andare al concerto di Max Pezzali a Leuganeo e ho dovuto vendere i biglietti che mi aveva regalato mia moglie a Natale, perché nel frattempo mia moglie è rimasta incinta.
11: Raga, non c'entra niente, ma oggi mio papà va a giocare a rugby in carrozzina a Piancavallo.
12: Mi chiamo Baio, ma sono Brian.
13: Tra 20 giorni è il mio compleanno.
14: Adesso sono all'egresso, vado a fare colazione e mangio una mega brioche.
15: Carlotta, hai preso le padelle nuove?
16: Mancano 12 giorni e parto per il Tomorrowland Weekend 1.
17: Oggi pomeriggio si parte per la Sardegna.
18: È difficile.
19: Buongiorno!
18: Sì, è proprio difficile.
20: Oggi vado in piscina con il mio centro estivo.
21: Come faccio a dire al mio capo che la macchina aziendale ha una leggera vibrazione ai 190 sul 95?
22: Ieri ho fatto un'altra donazione di sangue.
23: Ma stasera pizza con le amiche, tanto per parlare un po' e sentire le ultime novità e perché no, parlare un po' male degli altri, no?
24: Mia figlia ha preso 97, la maturità 97!
25: Buenos días, familia!
26: Ma oggi mi arriva il robottino per aspirare e lavare la casa, non
27: Bello. Vedo
26: l'ora!
27: Raga, non c'entra niente, ma che bello è vivere in una via dove la corrente è santa per niente e dove soprattutto non c'è la fibra.
1: Non c'è la fibra! Ragazzi, anche stamattina stavo guardando tutte quelle cassettine che
0: devi
1: sono...
0: Devi smetterla, no, non fai di fare del male.
1: Perché me vedo, ormai i miei occhi vedono solo quello, ragazzi. Sto cercando di farvi tutto per avere la fibra a casa, ma non ci riuscirò mai. Buongiorno da Family su Radio Company, questo è Super Caffone.

0: Questo brano si chiama Non mi dica che no.
1: Ed è?
0: Ed è di Alessandro De Biasi e Durante. Capito, sì. Alessandro De Biasi che sfrutta il mezzo radio per...
2: Allora, no, non ho fatto niente, eh.
1: Allora, quanto hai oliato, per avere questa...
2: Nulla, nulla.
0: Lui sai cosa fa? Passa di fronte all'ufficio musica facendo semplicemente questo. Non mi dica che no. Non mi dica che no.
1: Non mi dica che no.
0: Non mi dica che no.
1: Sì, sì, sì.
0: Per creare quella cosa là che ad un certo punto l'ufficio musica dice: ah, sai che canzone potrei mettere? Non mi dica che no.
2: Comunque, per questo io offro il caffè una volta al giorno all'ufficio musica.
1: Beh, lo sappiamo.
0: Ah, ecco. Infatti,
1: ah, no,
0: mi
1: ma io so di cene costosissime, tra l'altro, offerte all'ufficio musica. Anche perché ogni passaggio sono
0: soldi.
1: Sono 3.000 euro. Sì, sì, sono
0: 3.000 8.000 euro?
1: 8.000.
0: Ma a proposito di 8.000 euro, sai che adesso avanti un altro lo conduce De Martino?
1: Sì.
0: Ok, sai che lo fanno tipo...
1: Scusate, sono veramente curioso di vedere cosa farà Sanremo comunque De Martino, perché...
0: Vabbè, posso dirti che già secondo me ci sono degli... Allora, al di là del fatto che... A me Stefano De Martino piace. Io, al di là di fisicamente, lasciamo perdere la... Io lo trovo un conduttore...
1: No, è simpatico, è
0: molto simpatico.
1: Sì, sì, in gamba.
0: Sai cosa che mi piace? Che è molto posato, però allo stesso tempo è anche molto simpatico. E la cosa figa di Sanremo dell'anno prossimo, e io sono contenta di questo, che hanno cambiato la disposizione delle serate. Cioè faranno la prima e la seconda serata l'esibizione dei big. Nella terza serata invece ci sarà la serata cover, quindi subito. La quarta serata sarà quella che viene definita una serata performance, quindi è una serata nuova dove i cantanti si esibiranno in qualcos'altro.
1: Okay.
0: E poi ci sarà la finale. Mentre invece adesso stavano facendo metà di big, altra metà di big, tutti i big in gara, serata cover e poi finale. Praticamente
1: stanno cambiando un po' di cose. Ma perché questo l'ha deciso De Martino?
0: Eh beh, la dir- sì,
1: perché
0: certo,
1: è il direttore artistico. Vabbè,
0: considera che lui è il direttore artistico, ma è affiancato da un team, non è che è solo.
1: Comunque, no, per forza, anche perché non credo che le competenze musicali di De Martino possano essere per forza, cioè non penso che decida solo lui, insomma.
0: Esatto.
1: Ci saranno una serie di filtri anche per le canzoni da decidere da mettere in gara, i cantanti da mettere in gara, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sicuramente. Comunque sto dicendo di avanti un altro che è talmente tanto. Perché tu sai che lo fanno ogni sera. Ci sono alcune serate in cui fanno, tipo ieri sera, avanti un altro revival, dove fanno vedere gli highlights di
1: avanti un altro revival.
0: Sì, ieri sera c'era. Che uno dice: ma perché? Cioè, è un programma che funziona così tanto che quando tipo non c'è la puntata, trovano comunque il modo di infilartela, capito, la puntata.
1: Per farsi ancora della pubblicità su una roba che funziona già, hanno tutto sommato ragione. Sai che non sbagliano mai questi qua, questi potenti della TV italiana, non sbagliano.
0: Oddio, mai.
1: Oddio, sì, è vero. Mai proprio no. Però diciamo che tutto sommato quando fanno così vuol dire sì, beh certo, poi c'è la nostra la regina De Filippi che secondo me comanda.
0: Che però è Mediaset, qua davanti un altro.
1: Ah, è vero, scusate. È Rai?
0: Sì, su Rai 1. Come no, su Rai 1?
1: Davanti un altro, secondo me è Mediaset.
2: Bonolis, è Mediaset.
0: Lo fa sì. Ma non lo fanno più su Mediaset, lo fanno sulla Rai, ragazzi.
2: Canale 5.
1: Veramente?
0: Ma no, fanno la ruota della fortuna su canale 5.
2: No,
0: Ale.
2: C'è anche Bonolis, lo guardo ogni
1: scusate,
2: sera,
1: avanti un altro.
0: Ma avanti un altro lo conduce Stefano De Martino.
2: Vai a leggere. Aspetta.
0: Ah, Bonolis.
1: Ma tu stai sbagliando, non lo conduce forse. Stefano De Martino.
0: Ah, quello dei pacchi, scusatemi, ecco. Come si chiama quello dei pacchi?
2: Affari tuoi.
0: Affari tuoi.
2: Guarda.
0: Scusami, Ale, stavo parlando di una vera.

0: Carlotta, affari tuoi! Davanti un altro, dai, che mi metti in confusione!
1: Hanno un titolo che è praticamente identico, è facilissimo.
2: Sì, vabbè.
1: Infatti non riuscivo proprio a capire. Avanti un altro affari tuoi. Ma ragazzi, avanti un altro affari tuoi.
2: Come è come se io ti dico solamente perché inizia con la stessa vocale, come se dico: oh ragazzi, io mi sono confuso Fiat e Ferrari, stessa roba, oh ma che è?
1: Ma magari sono uguali, sai, non il programma. Infatti avanti un altro sbagliato. Ancora affari tuoi. Per me avanti un altro affari tuoi sono come Kanye West e Drake.
2: Poi mi piace perché gli ascoltatori non gli fai una domanda,
1: non perdonano,
2: no, ma gli fai una domanda, chi se ne frega se sbagli una cosa.
0: Io no,
2: cosa?
3: Ho sbagliato. Volevo mettere questo.
0: Carlotta, affari tuoi.
1: Adesso tutti espertoni di Rai.
2: Carlotta, non dire cavolate, ci scrivono avanti un altro, lo fa Bonolis. Ed è su Mediaset.
1: Ok, allora. Magari. Comunque, vedi, perché l'errore è questo.
2: Aspetta, quanto bello è. Perché poi a Carlotta gli dà fastidio sbagliare.
1: Sì, perché non succede mai.
0: Pure,
2: ma quello non succede mai.
1: Siccome non succede mai, quando succede proprio. Comunque l'errore è nel nome.
2: Cosa?
1: Come si chiama quello dei pacchi? Affari tuoi?
3: Affari tuoi, sì.
1: Dovrebbe chiamarsi il gioco
2: ancora?
1: Dei pacchi, punto.
2: Ma perché
1: il
2: gioco?
1: Dovrebbe chiamarsi il gioco dei pacchi.
2: Ma chi l'ha deciso? Tu che sei una produttrice televisiva?
1: No, io che rappresento l'italiano medio che non si
3: ma
1: dà
3: che ricordo. Cazzo sei amica, allora,
2: è vero che nel gergo comune viene chiamato il gioco dei
1: pacchi. Gioco dei pacchi.
2: Siamo d'accordo. Perché è vero che alla fine effettivamente. Com'è che è partito che si chiamava Affari Tuoi? Perché tu giustamente
1: quando lo conduceva Bonolis.
2: Bonolis credo che sia stato il primo a condurlo Affari
1: Ci può
2: Tuoi
1: essere.
2: Se non sbaglio,
1: allora, scusatemi, faccio quello che so fare meglio.
3: Amadeus.
2: Brava, aspetta, sta facendo la ricerca, la searcher, la nostra searcher, l'abbiamo sguinzagliata. Vai con la tua tastiera.
1: Sì. Allora, quanto siete cretini tutti e due. Allora, affari tuoi.
2: Prego.
1: Grazie. Allora, Affari Tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show, trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e poi nuovamente dal 2023 in onda anche adesso.
2: Ma chi lo conduceva primo? Secondo me era
1: all'inizio.
2: Secondo me era Bonolis.
1: Qua non c'è scritto.
2: Perché io ricordo.
1: Eccolo qua. Allora, il primissimo Paolo Bonolis. Poi, così,
2: sì.
1: Inspiegabilmente Pupo.
2: Ah, è vero! Pupo. C'è anche Pupo! Sì. Pupo ha fatto per un periodo, me lo ricordo. Poi c'è stato Insinna.
1: Poi c'è stata Antonella Clerici nel 2006. Okay. Poi c'è stato Insinna. Poi c'è stato Max Giusti. Poi c'è stato Carlo Conti, che ha condotto tipo solo il primo aprile 2015. Evidentemente non ha superato la prova.
2: Non è andata tanto bene.
1: Amadeus e poi adesso Stefano De Martino.
2: È vero che l'ha fatta. Cioè, sì, comunque Bonolis, vedi, perché tu ti sei confusa? Guarda come ti giustifico, Carlotta. Tu ti sei confusa perché Bonolis adesso fa avanti un altro sulla Mediaset, ma prima faceva Affari Tuoi in Rai.
1: Allora, io ti ringrazio per questa giustificazione che sei riuscito a creare. Ma no, non è così. Semplicemente per me sono interscambiabili come programmi. La verità è questa.
2: Fanno
1: appunto
2: due cose completamente diverse. Dai.
1: Vabbè.
2: Oh,

0: spettacoli, lo faremo anche domani, anche dopodomani, per tutta la settimana. Io sono Viviana e vi aspetto proprio domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Sarà martedì, quindi dovremo dare noi un senso a questa giornata, che non è lunedì in cui ci possiamo lamentare. Beh, oggi non ci siamo neanche lamentati troppo, dai, diciamolo, è scivolata abbastanza liscia. E neanche mercoledì, quando saremo on top dello scivolo, ma arriverà presto. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company, un minuto alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Sale a 14 vittime il bilancio dell'attacco sferrato dalla Russia sull'Ucraina durante la notte con missili balistici. A Kiev 11 morti e 60 feriti, ha detto Zelensky. Altri 3 morti e 16 feriti nel distretto della capitale. Il presidente ucraino aveva avvertito di un altro possibile attacco su vasta scala contro Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. È iniziata a Teheran la cerimonia funebre per la guida suprema iraniana Ali Khamenei. La bara, dopo essere stata esposta nella grande moschea, è stata portata in processione per le vie della capitale. La folla ha mostrato striscioni con scritto «Uccideremo Trump» e gridato slogan contro gli USA. Nuovo attacco di Trump nei confronti di Giorgia Meloni. L'ex presidente statunitense ha pubblicato un meme su Truth che ritrae la Meloni mentre guarda verso di lui con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Il messaggio giunge alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara. I rapporti tra Italia e Stati Uniti devono rimanere, replica il ministro della difesa Crosetto. È morto nella notte l'uomo di 37 anni, accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, e quindi ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima. La settimana inizia con disagi per i viaggiatori in Lombardia. Un guasto tecnico alla stazione di Milano Centrale sta causando ritardi con alcuni treni che potrebbero subire fino a un'ora di attesa e diverse corse che sono state soppresse. Trenord segnala inoltre rallentamenti sulla linea tra Varese e Gallarate. Lo sport calcio, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e vola ai quarti di finale del Mondiale. Ancelotti e Neymar salutano così la competizione, così come il Messico, battuto 3-2 dall'Inghilterra. Per il tennis, Sinner supera in 3 set il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Per la Formula 1, a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc, che precede Russell, terza l'altra rossa di Lewis Hamilton. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V.

ricominciamo, dai, cominciamo another con 54 Ultra. Questa è Talk to You. Allora, cominciano le due settimane in solitaria, perché ovviamente adesso ovviamente ci torniamo per le ferie, quindi saremo io e DJM per queste due settimane, dopodiché me ne andrò io, ci sarà Giulia con DJM, quindi DJM rimane è un po' come quello, come l'ultimo arrivato al lavoro, è sempre così, quello che non ha diritto alle ferie. Allora, cominciamo, perché è il momento della sigla.

0: Bella ogni mattina. Caffè.
1: Allora, senti una cosa, ma questa cosa di tromboni l'hai fatta proprio pensando a me, come... non è molto carina questa cosa. Comunque abbiamo anche la sigla per il momento di diciamo così, il momento estivo. Fa un po' balera, fa un po' musichetta in quei ciringhito un po' spersi nelle spiagge libere, così insomma l'estate comincia anche per Snack qui a Radio Company. Quindi saluto da Leo e dal nostro DJM. Allora, posso fare una domanda già da subito così al fumicotone?
2: No,
1: la faccio dopo, va bene, va dopo. Intanto ricordatevi il numero 3332688688. Dai che si comincia con Damiano David, Born with a Broken Heart.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: sta venendo in mente che effettivamente ormai Maneskin e Damiano David stanno ripercorrendo le orme delle Spice Girl, nel senso si riuniranno, non si riuniranno, una non vuole, quell'altro non si sa, insomma sembra la telenovela più lunga del mondo della musica, però ci tengono un po' incollati, un po' con questa curiosità se non altro. Allora, la cosa che mi era venuta in mente stamattina è proprio questa, e mi sono svegliato pensando a questa cosa, ovvero cos'è che ho rimandato a oggi? Perché effettivamente ogni lunedì si pensa sempre, ok, tutta la settimana che sicuramente ho rimandato qualcosa oggi, e infatti c'era, dovevo chiamare un servizio dell'energia elettrica, diciamo così, e finalmente sono riuscito a farlo. Però se siete persone che procrastinano, come sono io, come siamo tantissime persone a questo mondo, secondo me c'è qualcosa che durante la settimana scorsa o le settimane precedenti avete comunque messo da parte e avete detto dai, lo faccio lunedì, lo faccio il 6 di luglio, ok? Che poi quando dici lo faccio il 6 di luglio, ma saranno in ferie? Allora lo faccio a settembre. Perché è lì poi la malattia, no? del procrastinare. Allora io vorrei sapere, per me è stata l'energia elettrica, per voi al 3332688688 cos'è che avete rimandato a oggi e mi sa che oggi dovete proprio farlo.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: con Better Times qui a Company Snack con Leo e DJM in piena, diciamo così, situazione di vacanze estive. Allora, parliamo un po' del procrastinare, ma soprattutto cosa avete rimandato ad oggi. Oggi è il giorno X, è quello che è il giorno giusto, il giorno perfetto per fare finalmente quello che avevate rimandato. Sentiamo.
1: Sono due settimane che sto rimandando, sto facendo finta di non vedere. Tra oggi e mercoledì al massimo dovrò farlo. Dovrò spolverare la casa, che è una cosa che io odio.
0: Ma tanto la polvere torna, cosa serve? No, perché bisogna anche dare un attimo di aiuto. Senti che tragedia che sta vivendo in questo momento. Comunque non è che non funziona benissimo questa cosa tra oggi massimo mercoledì, perché si va a finire già lunedì prossimo, già quando dai un minimo di, anche se fosse un'oretta, beh dai, tra un'oretta parto, che così fuori fa caldo, intanto sto dentro e spolvero. C'è qualcuno messo malissimo, devo cambiare le gomme invernali, ormai rischio di rimettere direttamente a novembre. Che te frega, allora evitati il problema. Solo che siamo a luglio, cioè non è una cosa così. Vabbè, a parte le diete e cose varie, c'è chi dice pulire il garage, ormai è diventato un sito archeologico. C'è qualcuno che dice che deve disdire quell'abbonamento da 4,99 euro che pago da mesi senza usarlo. All'interno di quella parola quel ci stanno mille altre cose. Cambiare la lampadina del corridoio, vedi, quella è fondamentale. Scrive: conosciamo tutti il percorso a memoria ormai, allora cosa ti serve? Perché ti devi mettere delle idee strane e fare altre cose. Lavare la macchina, aspetto che piove. Aspetta un attimo. Dire queste frasi potrebbe inimicarti, credo, il 95% della popolazione, magari soprattutto quelli che oggi sono partiti per l'unica settimana di vacanze. Quindi allora, lava la macchina, o meglio, non lo so, perché poi tante persone, se la lavi poi piove, quindi aspetta, è il cielo.

0: con un'estate fa dal 2001 qui a Company Snack. Allora, ci sono altri messaggi, ovviamente tante, tantissime altre cose, la, pulire la borraccia. Non so cosa. Ah, quella da, d'acqua, quella lì. Vabbè, ma voglio dire, sempre bello. Volete un ritorno alla natura? I muschi e i licheni dentro la borraccia potrei. Sai, scusa, c'è il formaggio con le erbette. Tutto quanto, anche l'acqua, magari. Quante volte vi capita di fare gli infusi, quelli con l'acqua, il cetriolo, la menta, cose varie? Cominciate così, così almeno avete un orto nella borraccia. Potrebbe essere un'idea. C'è qualcuno invece che dice: assolutamente il cambio armadi. Ci sono ancora i vestiti invernali, se aspetto ancora mi conviene lasciare lì. Vedi dov'è il messaggio subliminale subdolo? Cos'è? Lasciali, cosa succede? Le due, falli fare amicizia. Voglio dire, tanto la maglietta ti servirà d'inverno, magari da mettere sotto, cose varie. Un costume da bagno se non hai lavato le mutande, queste cose qua. Quindi lasciali convivere, sei a posto. Lascia l'altro armadio vuoto, boh, per la polvere o per altre cose. Avercelo un altro armadio.
1: Su Radio Company Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot. Vuoi qualità a metà prezzo? Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

eccoci qua che siamo pronti per continuare. Allora, il buongiorno a tutti. Come va? È cominciata l'estate, ragazzi. È cominciata l'estate. Allora, io volevo parlare di un'altra cosa a proposito dell'estate, perché tutti quanti sono effettivamente stanno pensando alle vacanze, e allora magari ti parlano del mare, della montagna, ti parlano dei vari diversivi, ovviamente per riposarsi, per ricaricarsi da tutto quello che è stato questo inverno, questa primavera, insomma tutto l'anno lavorativo, e ci sta, voglio dire. Però io vorrei entrare nello specifico delle famiglie italiane, perché quelle con figli. Sì, perché tu dici, ok, si sta avvicinando l'estate e cominci a entrare in questo mood meraviglioso, le giornate più lunghe, le cene con gli amici, magari qualche grigliatina d'estate, bla bla bla bla, così all'aperto, ma i tuoi figli sono in vacanza. E questo è un grandissimo problema, perché quando sono a scuola, o cioè, per quanto insomma ci siano i compiti da fare, tutto da seguire, i vari sport, le varie cose, ma quando sono in vacanza tu ce l'hai a casa tutto il giorno, e quindi tu devi completamente stravolgere la tua giornata e trovare ovviamente la soluzione perfetta per riuscire a sistemare tutto. E c'è qualcuno, soprattutto gli scienziati, che non è che cercano di risolverti questo problema, no, gli danno una definizione. Così tu puoi andare in giro e dirlo almeno di quale patologia stai soffrendo, ovviamente in inglese, che però dai, ci siamo, è abbastanza traducibile, perché è family fatigue. Anche fatica a dirlo. Comunque sarebbe la fatica familiare. Allora, sembra che tipo il conciliare lavoro e famiglia sia per il 73% dei genitori un problema, i costi elevati dei centri estivi, le babysitter per il 67%, la mancanza di una rete di supporto al 40%, eccetera. Comunque gli esperti dicono una cosa semplice: il primo passo è riconoscere la fatica, perché sennò diventi un serial killer, cioè effettivamente devi andare un attimo in terapia. Allora, io non so le famiglie degli ascoltatori di Radio Company come siano messe in questo momento, insomma, se avete un'esperienza da poter portare, se volete sfogarvi un attimo, o una soluzione che potrebbe essere, che ne so, mettere comunque i figli in collegio anche d'estate, fatecelo sapere. 3332 688 688. È bello che aggiungono anche, sai, i genitori non sono perfetti, non è che essere un genitore perfetto, è che anche tu genitore hai bisogno di una pausa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore, che poesia al finale, così mi piace un sacco. Allora parliamo invece della family fatigue, ovvero questa fatica estiva nel riuscire a gestire, o comunque cercare di riuscire a gestire le vacanze dei figli, perché non vanno più a scuola, con il lavoro, con le cose da fare, o anche con la semplice solitudine mattutina di tante persone che lavorano in casa, che siano casalinghe o che siano persone che lavorano in smart working. Un conto è avere quelle 4-5 ore di silenzio, che non sia quello, il rumore voluto, che ne so, dell'aspirapolvere, ma invece avere mamma, papà, questo, l'altro, stato, vabbè, perché svegliati, fai, ok, questa è un po' la situazione. Sentiamo.
2: Buongiorno company.
1: Ciao.
2: Noi soffriamo proprio di family fatigue, 3 figli, quindi 3 centri estivi, 3 compiti, 3 quello, 3 quell'altro, 3 nonni li avete fatti, ve li tenete, tutto bellissimo. E viva l'estate, buona giornata.
1: Sì, perché allora c'è anche questa, è 3 nonni. E 3 nonni, nel senso 3 figli, 3 cose, ha fatto tutto, 3, ha fatto la tabellina di JM. Cioè adesso si sta chiedendo perché i 3 nonni, vabbè, si vede che sono rimasti 3, poveretti. Però in tutto questo, è vero questa cosa, perché i nonni adesso sono di JM, non sta mettendo a fare i conti. Allora, adesso i nonni sono più furbi. Una volta il nonno diceva: no, dai, che bello, vieni qua. Adesso i nonni hanno la loro vita. I nonni hanno ormai, cioè, hanno capito che la parte della pensione, cose varie, vuol dire nuova giovinezza. E quindi sono molto felice. Invece c'è Cristina che scrive: Leo, dammi tu una soluzione. Io sono la persona più attendibile, soprattutto preziosa per queste cose. Qui si sclera tutti a casa, ma quando se ne vanno con tante cose sono esaurita. Nonna esaurita, io me ne vado in faria. Questa è una nonna, addirittura è una delle poche che non ha avuto il coraggio di dire: te li sei fatti e tielli. Allora, ci sono delle soluzioni che abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale. praticamente, allora, della serie: abbassare le aspettative. Cosa vuol dire? Non ogni giornata deve essere piena di attività tipo gite, foto, cose, tutto quanto, che è anche giusto. Il concedersi dei momenti da soli, qua ci sta prendendo in giro, perché voglio dire, il problema è proprio questo, non ce li abbiamo, e tante altre cose. Ma la cosa più importante, secondo me, ditemi se siete d'accordo, ma lasciamo lo spazio alla noia. Cioè, non è che questi ragazzini devono fare la super vita anche in vacanza, cioè si devono anche annoiare. Secondo voi è giusto? Cioè, il fatto di dire: vabbè, sto qua in panciolle per mezz'ora e cose varie, secondo voi è giusto lasciarli alla noia come si faceva anche noi un attimo da piccoli? Fatemelo sapere se la pensate così.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Allora, buongiorno a tutti.
1: Ah, c'è,
0: ciao,
1: c'è.
0: Leo. Allora, io sono una nonna, sto andando a lavorare, ho appena lasciato la mia nipotina di 10 mesi con mio marito, che se la cura finché mia figlia non torna dal lavoro.
1: Sì.
0: E ho già preparato il pranzo, la cena per la piccolina.
1: Ma non per il marito.
0: Noi ce la teniamo, ci diamo da fare, niente centri estivi, anche perché è troppo piccola. Ciao, buona giornata.
1: Allora, in questo messaggio c'è bellissimo, perché a parte il fatto che lei ha detto, beh, se lo becca mio marito, ok? Ha preparato il pranzo per la piccolina, ma non per il marito, che è la cosa fondamentale, però stanno, il sottotesto è questo, speriamo che cresca in fretta, così almeno va ai centri estivi, perché questa è la cosa fondamentale. Pian pianino, cari ragazzi, è bello, i vostri genitori vi vogliono bene, i vostri nonni vi amano alla follia, però d'estate, comunque, adesso una cosa da poi risolvere dallo psicologo, siete un peso. Non è carino da dire, però alla fine almeno i miei genitori me lo dicevano, che palle avervi a casa. È mezzogiorno e 2 minuti.
2: Radio Company Time. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company, che passa?
8: No se puede decir grosería. Se digo, si presente.

0: ci arriva adesso quello simpatica, la nuova sigla rallentata, piace Leo senza Giuli. Ho rimandato da giovedì e ora ho comprato il polifosfato per caldaia. Questa è Giustina. Anche io ho fatto la stessa faccia. Cos'è il polifosfato per caldaia? Credo sia probabilmente sono quelle cose da mettere per il calcare. Immagino, i polifosfati sapevo che erano solo il prosciutto cotto, che ti dicevano sempre lo vuole, vorrei il prosciutto cotto. Da, quando ti mandavano a fare la spesa c'era sempre chiedi il prosciutto cotto senza polifosfati, va bene, non ho mai capito cosa fossero, li ho sempre solo allontanati. Allora, invece, a proposito della noia, come dicevamo prima, cioè sti ragazzi, inutile impazzire per fargli fare, è vero che insomma è bello che i ragazzi possano fare d'estate tantissime cose che magari durante l'anno non riescono a fare, come possono essere sport, attività particolari, la musica, il teatro, le cose, stare in mezzo agli altri ragazzi, divertirsi, bellissime cose, ma se i genitori non riescono o non possono gestire questo delirio perché sono stanchi anche loro, avevamo detto perché non farli annoiare. Attenzione, perché è arrivato anche questo messaggio: il problema è che quando si annoiano la soluzione per loro è accendere la TV, il che non va per niente bene. Ma dai, voglio dire, io sono un ragazzino che era teledipendente, so tutte le pubblicità degli anni 80 e 90, però ogni tanto, non so, mettigli un blocco, fagli trovare il telecomando senza pile, tutti i telecomandi di casa senza pile, te li tieni in tasca tipo cartucciera, non lo so.
1: Ciao Leo, ciao compagni, allora io sono d'accordissimo che si annoino, non possono trovare tutto pronto. Se si annoiano, stimolano il loro intelletto, la loro immaginazione, se devono inventarsi qualcosa per non annoiarsi, quindi è solo uno stimolo per loro, fa solo che bene. Ciao, buona giornata, Nicola da Treviso.
0: Ciao Nicola, sono perfettamente d'accordo, perché nel momento della tra virgolette disperazione dei ragazzi che dicono Dio cosa faccio, c'è il momento di dire va bene, adesso io mi devo far passare questo tempo, non posso star lì in panciolle, e c'è la voglia magari di inventarsi un gioco, la voglia di fare degli scherzi anche in casa di rovinare il muro, non rovinare il muro, non mi dare questi suggerimenti DJM, non va bene, però anche tra amici ci si trova, si dice oh bro, ma cosa facciamo, no non lo so, e parte un attimo la situazione. Se avete altre esperienze fatecelo sapere, il nostro numero è sempre quello 3332 688 688.

0: Harry Styles con American Girls qui a Radio Company, Company Snack. Allora, sentiamo questa esperienza di JM, perché tu hai parlato prima.
1: Ciao, mi chiamo Deborah da Minerva. Allora, io sono d'accordo sul fatto che si devono annoiare, sì, però abbiamo provato con il mio nipotino che ha 5 anni e il giorno che si è annoiato, cosa ha fatto? Ha chiamato i carabinieri chiedendo dov'è nel mappamondo dove si trova lui. Mi sono ritrovata dopo che mio figlio che mi chiamava e mi diceva: mamma, mi hanno chiamato i carabinieri. Ma facciamo ancora annoiare? Direi di no.
0: Cioè, lui ha chiesto ai carabinieri dove mi trovo io nel mappamondo. Questa cosa, vabbè, posso dirti una cosa, comunque è un fatto che comunque vi dà la possibilità di dire, di inorgoglirvi di vostro figlio o di vostro nipote, perché comunque è bravo, cioè sveglio, questo che sa, devo chiedere un'informazione, chi la chiedo ai carabinieri, voglio dire, loro sicuramente mi sapranno dare una risposta seria, non mi prenderanno in giro. È fantastica questa cosa, io non lo so, io non vorrei essere nei vostri panni. Ecco, che ne so, lavoretti in casa, vabbè, 5 anni adesso sono piccolini, però voglio dire, quando cominciano ad avere 12-13 anni, dei lavoretti in casa, è che lì il problema è che li devi pagare. Perché adesso non è come noi tonterelloni che dicevamo, vivevamo della soddisfazione di aver fatto una cosa fatta bene, adesso vogliono anche la retribuzione, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Non facile la vostra condizione, io vi abbandono qui
2: su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.

con Circles. Allora, io volevo abbandonare l'argomento, ma è arrivato un messaggio pazzesco di Elena che dice questa cosa. Aspetta, mi ero soffermato, adesso vi racconto tutto. Allora, caro Leo, appena entrata in vacanza, io e mio marito abbiamo fatto firmare questo contratto di lavoro a mia figlia, mattino centri estivi e pomeriggio aiuto in casa. E pensa che da ieri ha il suo cellulare e anche per quello stipulerò un contratto d'uso. Mamma mia, che bella la spensieratezza di quando si è ragazzi, eh? Così. Comunque, per evitare la noia, o legge o disegna, o ormai lei le fa in automatico. Ma vi faccio leggere, se vi leggo il contratto. Io sottoscritta, ok, mi impegno ad aiutare nei lavori di casa in cambio di un compenso minimo, quindi anche equa, voglio dire, cioè, di euro 5 euro a settimana. Ormai questo è schiavismo. Vero, manco le mansioni sono rifare il letto, scaricare la lavastoviglie, ordinare la casa camera, cioè la casa intera, capisci? Passare l'aspirapolvere, varie ed eventuali, bravo, perché lì c'è sempre la finezza dei figli che sanno farsi rispettare, con tanto di firme e cose varie. Però questa cosa qui, effettivamente io lo farei, lo porterei avanti tutto l'anno. Tutto l'anno questa cosa qua secondo me è fondamentale. Magari date un aumento per l'inverno di 5 centesimi. 5 e 5. Un aumento è sempre una soddisfazione, DJM. È sempre un dire ce l'ho fatta e arriverò in alto. Here we go!

0: qui a Company Snack. Allora, a parte il fatto che questa cosa del contratto con i figli per non farli annoiare e farli rendere utili in casa, arrivano anche i dettagli che dice, devo dire che è anche onesta perché mi ha detto: mamma, questa settimana non ti ho aiutata, per cui non merito la paghetta. Però così è facile, si trovano già le scuse. Sì, perché poi si abituano a dire non ti ho aiutata, sanno che, voglio dire, per una misera paga così. Però insomma, 12 anni, devo dire che è già responsabile. Arriva la fazione dei nonni che dice che giusto, questa tipa, contratti per noi nonni, grande. No, non è un contratto per voi, è per i figli, però per i nipoti, tutte queste cose, quindi ce l'abbiamo fatta. Io invece volevo far felice DJM, perché volevo dirti questa cosa. Ti ricordi che avevamo parlato del fatto, avevo letto questo articolo, dico anche voi, devo leggere questo articolo, perché si parlava del dentifricio, di lavarsi i denti. Adesso io non lo sapevo, non so voi, praticamente quando ci si lava i denti di solito cosa fai? Non ti tieni il dentifricio in bocca, fai uscire la schiuma del dentifricio e poi sciacqui la bocca. Io ho sempre fatto così, invece ho scoperto che non bisogna farlo, tu ti devi tenere il dentifricio attaccato ai denti, perché altrimenti il fluoro non funziona. Senti, queste sembrano delle cicale stanche con l'asma, non sembrano uno spazzolino. Comunque l'ho provato, effettivamente funziona. Fai le bolle quando respiri, però è meravigliosa questa, devi poi usare un po' il colluttorio e funziona. Se questa notizia è stata svolta per voi, provatelo, poi mi fate sapere nei prossimi giorni. Provatelo, non si sciacqua più il dentifricio. Io ho paura che poi mi restino i denti verdi.
1: Non si è mai sciacquato il dentifricio.
0: Come non si è mai sciacquato? No. Io l'ho sempre fatto. Ecco, cosa serve quel bicchiere che ti vendono col set per il bagno?
1: Per portare il dentifricio. Mettere il dentifricio e spazzolino dentro.
0: Ah, e basta. È un vaso, allora, non è un bicchiere. Chiamatelo vaso.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Vuoi qualità a metà prezzo? Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o 2

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...

0: Bell, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Lux e Sam Overnick con It's Just One Do qui a Company Snack. Allora, a parte questa cosa ha sconvolto, mi è sconvolto questa cosa del dentifricio, perché in tanti hanno scritto sì, non si sputa il dentifricio, cioè voglio dire sì, si emette in eccesso, però non si deve risciacquare la bocca. Addirittura certi articoli dicono con un pochino d'acqua appena appena, cosa devi fare? E quanto sai quanto ne devi fare? Poca poca, come Kaori di là del Pia. Ma la cosa che mi sconvolge, si usi quei dentifrici neri, quelli che ti lasciano tutti i denti neri per biancarli, cosa fai? Vai in giro col sorriso da nero di seppia? Vabbè, giochiamo che è meglio.
1: Snackpot, che buono.
0: Dai, ho il sorriso da nero di seppia. Oddio, scusatemi, mamma mia, è talmente brutta sta battuta che uno non riesce a uscirne. Allora, è il momento di giocare, quindi anche oggi e per tutta l'estate fino a dicembre vi daremo la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Ovviamente ricordate anche il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è un progetto dedicato alle imprese, ai brand, alle famiglie del territorio e quindi alle grandi eccellenze che il appunto Veneto e Friuli Venezia Giulia portano con sé, portano sulla nostra tavola e non solo, ovviamente. Allora, per accaparrarvi il buono spesa dovete assolutamente rispondere correttamente a una domanda e mandarci il messaggio al 333-2688-688. Allora, facciamo così, oggi voglio fare le cose diverse, la domanda la facciamo tra poco, va bene? Sì, vi tengo in sospeso.

0: Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, siamo pronti?
1: Snackpot, che buono!
0: La domanda di oggi per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV è questa. Ricordate ovviamente 333-2688-688 è il numero per mandare la vostra risposta e il vostro messaggio scritto, che deve contenere oltre alla risposta anche il vostro nome e la provincia. Allora, caro DJM, suspense! La domanda: quale tra questi è un esempio di cottura per espansione? A. Brasatura. B. Bollitura. C. Riduzione.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Allora, mentre arrivano i vostri messaggi, per poi tra poco vi diremo chi si porta a casa il buono spesa, passiamo a te la parola, caro Egidio Ferrante. È il momento di sapere i titoli principali di Company News e in primo piano abbiamo gli esteri.
4: Sì, con il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. I rapporti con gli Stati Uniti restano, assicura il governo dopo il post del tycoon. Ucraina, missili russi su Kiev, 14 morti. Savona, morto l'uomo accoltellato in spiaggia. Poi la giornata di disagi per i treni, lo sport con i mondiali di calcio, Formula 1, tennis e ciclismo. Tra poco su Company News.
1: Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: prima per il presente Samurai J con Flamenco Paranoia, per il passato Madonna con La Isla Bonita. Allora è il momento di fare la verifica e di ovviamente dire chi si porterà a casa il buono spesa di oggi del valore di 50 euro. Allora la domanda era questa: quale tra questi è un esempio di cottura per espansione? Le tre opzioni di risposta erano brasatura, bollitura e riduzione, e la risposta corretta era la B, proprio bollitura. Io non lo sapevo. L'ho imparato insieme a voi. La persona che si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro è Aldo. Aldo dalla provincia di Vicenza. Quindi Aldo, adesso ti arriverà il messaggio che ti identifica, poi sarai chiamato dal centralone per avere i dati di spedizione del buono. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Snack in versione Leo e DJM, che ringrazio, ma ovviamente la parola va a Egidio Ferrante. Faremo un'estate insieme, Egidio Ferrante, non sei felice? Tantissimo. È arrivato il momento di Company News, ovviamente tutti gli aggiornamenti dell'attualità in questa edizione, e poi noi ci ritroviamo domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack. Ciao a tutti, a domani.
1: Snack con Leo e Giulia Pego,
2: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Quasi le 12.59.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni. La presidente statunitense ha pubblicato un meme su Truth che ritrae la Meloni mentre guarda verso di lui con la didascalia "serve un ordine restrittivo". Parole che si commentano da sole, ma procediamo sulle relazioni politiche con gli USA, commenta il vice premier Tajani. Sale a 14 vittime il bilancio dell'attacco sferrato dalla Russia sull'Ucraina durante la notte con missili balistici. A Kiev 11 morti e 60 feriti, ha detto Zelensky. Altri 3 morti e 16 feriti nel distretto della capitale. Il presidente ucraino aveva avvertito di un altro possibile attacco su vasta scala contro Kiev. Al via a Teheran la cerimonia funebre ufficiale per la guida suprema iraniana.

0: un intervento chirurgico che non è bastato a salvargli la vita. In fuga l'aggressore che lo ha colpito durante una lite. L'uomo si sarebbe dileguato tra i bagnanti. Il 22enne interrogato nel carcere di San Vittore non ha risposto alle domande del GIP riguardo all'accusa di aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. La vittima è grave ma in leggero miglioramento. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per pericolo di fuga e recidiva. Dopo la fine del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti hanno subito un sensibile aumento. Il prezzo medio della benzina in modalità self è ora di 1,877 euro al litro, il diesel si attesta a 1,737 euro. Per il servito la benzina costa in media 2,019 euro al litro e il diesel 1,876 euro. Queste cifre sono in linea con le previsioni dei gestori. Disagi per chi viaggia in treno a Milano per un guasto alla stazione centrale, ritardi fino a 40 minuti, ma situazione in via di risoluzione. Lavori in corso a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. La circolazione è ferma e sono attive navette bus sia per l'alta velocità che per la linea regolare. Tempi di percorrenza allungati fino al 10 luglio. Disagi sulla Tirrenica. L'Etna si è risvegliato nella notte. L'aeroporto di Catania Fontanarossa ha sospeso tutti gli arrivi e le partenze a causa della copiosa emissione di cenere vulcanica. I voli sono stati dirottati su Palermo. La situazione è in costante monitoraggio. La cenere ha raggiunto diverse zone della provincia, rendendo necessaria la chiusura dello scalo per garantire la sicurezza. Lo sport calcio, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e vola ai quarti di finale del Mondiale. Ancelotti e Neymar salutano la competizione, così come il Messico battuto 3-2 dall'Inghilterra. Questa sera si giocano Portogallo, Spagna e Stati Uniti, Belgio. Per il tennis, Sinner supera in 3-7 il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Formula 1 a Silverstone, successo della Ferrari con Leclerc che batte Russell e il compagno di squadra Hamilton. Per il ciclismo a Barcellona, al Tour de France, vittoria del messicano Del Toro, Vingegaard resta in maglia gialla. Il meteo oggi, tempo stabile soleggiato su gran parte delle regioni, solo sui rilievi montuosi, in particolare nelle ore centrali, si prevedono occasionali addensamenti nuvolosi con possibili brevi piogge. Le temperature sono in deciso aumento con valori che supereranno le medie stagionali, specie sulle zone interne pianeggianti. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

0: Devo dire, sai che questo lunedì, è lunedì oggi? Sì, è lunedì di luglio. È il primo lunedì, no, è il primo lunedì, tu che sei uno preciso, è il primo lunedì di luglio questo, secondo, sì, è il primo. Ed è quel lunedì dove molto probabilmente uno, se potesse, sarebbe al mare. Molti probabilmente sono già al mare, le vacanze sono cominciate.
1: Vorrei
0: essere un
1: no,
0: poco.
1: No, non è quello, sigliamo, dai.

0: sigla perfettamente.
1: Per errore, perché stavo per...
0: Sì, stavi pensando i cazzi tuoi e quindi non hai...
2: Non cioè, sono entrato.
0: Sventrato la sigla come al solito. Va bene, buongiorno anche oggi. Una bella giornata di sole sopra il bagno 13, da dove il Belli Conte trasmette in diretta per tutta quanta questa estate. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Come è andato il tuo weekend?
2: Bene. Tutto sono andato, un po' lavorato, un po' mi sono goduto
0: anche.
2: Alla spiaggia non avevo... Sì, non avevo voglia di mi sono goduto.
0: Vedo sei abbronzatissimo.
2: Sì. Ma voi lo sapete, cioè io se vado in spiaggia,
0: sì, stai al bar,
2: sto sotto l'ombrellone.
0: Sì, o in ombra totale.
2: Cioè, in ombra totale.
0: Sì, esatto, cioè, fai la danza della pioggia perché venga il nuvolo fondamentalmente.
2: Cioè, io se sto al mare, sto sotto l'ombrellone, non so che è una cosa.
0: Anche questa è una tematica da affrontare, cioè, perché poi con gli anni ti evolvi. Vabbè, comunque, vediamo di cosa parleremo oggi. Oggi girando la magica ruota da spiaggia. Cos'è una ruota da spiaggia? Non lo so.
3: Primo.
0: Allora, eccolo qua. Allora, oggi parleremo di cibo. Quando arrivano le vacanze, si è un po' più portati ad andare a fare quelli che sono a dieta, quelli seri, no? Tipo Ferraris, che è uno che è sempre a dieta, va in palestra, è felice di avere il fisico, quello che noi non avremo mai, sostanzialmente. E lo sgarro si chiama, no? Tra culturisti palestrati, eccetera, eccetera. Bene, quando d'estate è più facile, no? Lo sgarrettino, insomma, la voglia di qualcosa di buono, come diceva la famosa pubblicità. E oggi noi ci vogliamo focalizzare quando andate in generale in quei posti dove fanno gli hamburger, i burger, le burger catene.
2: Ok.
0: Quindi il re dei burger, il computer dei burger,
2: giusto
0: per non citare
2: la marca.
0: Ti piace il computer dei burger?
2: Quando andate, che so, magari
0: hai capito, è il computer dei burger.
2: Il Mac.
0: Esatto, che ride, è come questo. Okay, tu. Sì. Vabbè, comunque, insomma, tutti i burger cats del mondo.
2: Ma non solo, perché magari ci sono anche quelli del
0: sono anche tanti
2: quelli del
0: altri.
2: Pollo, ti ricordi?
0: Ci sono quelli del pollo.
2: L'anziano del pollo.
0: L'anziano del pollo, esatto, poi c'è. E poi ci sono tante, diciamo così, catene più piccole.
2: Sì.
0: Tipo, non so, me ne viene in mente una che.
2: Quelli che fanno solo carne.
0: Quelli che fanno solo. Esatto, insomma, ce ne sono tanti. Qual è la cosa quando andate in queste catene qua, alla quale non sapete resistere, che quindi ordinate in maniera seriale, sempre. Io ne ho una. Che ti stupirà, ma te la dico dopo. Intanto mettiamo un disco. 3332

0: dura tantissimo questa canzone, sì. Non siamo più abituati, siamo abituati ai dischi da due minuti. Questa quasi
1: questa
0: quattro.
1: Tra l'altro aveva la base di un certo Deadmau5.
0: Ah, Alexis Jordan, Happiness, per quello lo suoniamo così tanto e ci piace. Va bene amici, tra poco, dopo ti dico quella roba lì che siamo un po' in ritardo. Allora, quando andate a mangiare nelle nelle catene hamburgerie, ciberie, ma soprattutto qual è quel piatto, quella cosa a cui non sapete proprio resistere, anche se siete magari avete siete un po' a dieta, avete deciso di contenervi? Il pollo fritto?
1: Sì.
0: Quindi vuol dire che vai dallo zio.
1: Sì.
0: Ah, è buono quello lì, pericoloso però. Pericoloso.
1: No, ma il pollo fritto poi ti descrivo come.
0: Vabbè, quindi, che cosa, qual è quella cosa a cui non sapete resistere quando andate a mangiare nelle hamburgerie del mondo? 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: salutiamo Rove.
1: Non è riuscito a bissare il successo.
0: Non è riuscito. Allora, voi sapete che noi non è che siamo proprio dei maniaci della trap, quindi a parte il nostro presidente di tutto il prologo che è un grande amante, però insomma noi questa qua era simpatica, raccontava un momento,
1: ma non è riuscito a non ha fatto altre. Abbiamo passate anche,
0: però vedi ci sono dei casi. Ti vago un attimo, no? Hai visto che Ultimo ha fatto il concerto 250.000 persone, no? E Ultimo non è una di quelle canzoni che noi qui in radio proprio perché poi lui è un po' triste,
1: ma
0: no?
1: Acquario, vabbè, l'abbiamo
0: però
1: passato.
0: Ragazzi, sì, Acquario l'abbiamo perso, però caspita, esistono, no, delle strade che non necessariamente passano per quello che noi rappresentiamo, ovvero il mainstream, cosiddetto.
1: Allora, a proposito di cose che assolutamente uno non riesce a dire di no nel momento in cui va nelle notte catene, per catene intendiamo di cibo,
0: hamburgerie varie, insomma.
1: Allora, c'è un amico che dice una buona birra fresca. Cioè, dice, lui va sul bere.
0: Lui va sul bere.
1: Lui dice, io non è che ho il cibo, ma la birra fresca.
0: Certo,
1: sai
0: che c'è,
1: che sì, ce l'ha.
0: Il hamburger computer.
1: Sì.
0: Oggi non vogliamo fare il nome, ragazzi. Ci sembra più divertente così.
1: Quando sei sulla lavagna, fra le varie opzioni c'è anche la birra.
0: C'è la birra. Sì, c'è.
1: È che magari sei così abituato a prendere la Coca-Cola che
0: perché
1: uno...
0: esatto, il menù. Perché il menù non ha di default dentro la birra? Forse perché un po' gli conviene vendere un'altra roba, la bevanda gassata nera, oppure forse è una paradossale ottica salutistica.
1: Può essere,
0: cioè,
1: per paradossale, perché non è che
0: insomma
1: zucchero per
0: carboidrato, carboidrato per carboidrato.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, sentiamo chi c'è al citofono, ma credo di sapere, attenzione, sentiamo. Sì, ragazzi, torna.
1: Andiamo a scoprire,
0: la nostra teleweb radio novela. Che cosa succederà oggi? Non lo sappiamo.
2: Ciao belli conte. Io hamburger nelle catene e nei McDonald's non li mangio. Mangio hamburger in casa di carne di cavallo. Oppure vado in piedineria a prendere una bella piedina con forchetta, formaggio.
0: Bello, che succede? Che succede? Che succede?
2: E funghi. E di cocktail. Mi piacciono Mojito e Coca Malibu. Ciao, belli conte.
1: Scusami.
0: Capire, questa si è teletrasportata e diventata di venerdì.
1: Cioè, lei ha sentito la puntata di venerdì.
0: Sì.
1: Ha detto: voglio rispondere a questa, dicendo che praticamente non va praticamente mai in una catena.
0: Esatto.
1: Però gli hamburger se li fa a casa di cavallo.
0: E i cavalli ce li ha proprio allo stato brado fuori casa.
1: Non voglio immaginare. E dice che cosa va di solito
0: alla pidineria.
1: Pidineria. Che non è quella che pensate.
0: No,
1: voi.
0: Fanno i pidini lì.
1: Fanno i pidini, perché la piadineria è una cosa, piccole. La pidineria invece è un'altra roba.
0: Sono delle piadine piccole a forma di piedini.
2: Io hamburger nelle catene e nel McDonald's.
1: Ho capito, però non è, ma lei va alla pidineria.
0: McDonald's e pidineria. Che sono due cose che insomma noi vi consigliamo.
1: E poi invece di cocktail ne amate.
0: Sì, ma cosa ce ne abbiamo
1: perché
0: parlato venerdì?
1: Perché era venerdì.
0: Ma ne abbiamo parlato venerdì.
1: Ho capito, si può restare.
0: Teletrasportate via anche a me, va che a me.
3: Energia.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Giusto così per, visto che oggi stiamo dribblando, sì, fra parlare di panini e,
1: sì, esatto,
0: e di cose che
1: di
0: prendete, c'è qualcuno che dice: ultimo ha fatto il concerto, ma noi ieri siamo andati a casa di Vasco Rossi, firmati Radio Company, e ci hanno mandato la fotografia di loro con lo zainetto di Radio Company che hanno incontrato
1: Vasco. Che carini,
0: Vasco,
1: bello, quindi sono stati a Zocca. Sì. C'è la sua famosa villetta.
0: Esatto, credo abbia giocato a carte con gli amici. Non so perché so sta notizia, ma ragazzi, non chiedetemi.
1: C'eri anche tu?
0: No, è che ogni tanto mi compaiono notizie su Vasco Rossi. Allora, a proposito di cibo a cui non puoi rinunciare quando frequenti le catene,
1: sì,
0: di food, le food catene.
1: McDonald's.
0: C'è qualcuno che dice: no, io vado in una nota catena di cibo giapponese e non rinuncio mai alla poke col salmone.
1: Oh, la poke col salmone, bene, bene.
0: Quello vedi, coi semi?
1: Io
0: quei semini, di solito quando hai quelli di salmone ti mettono anche i semini di
1: poke, che poi da quello che ho capito non si pronuncia neanche poke, ma ha una pronuncia tutta per i fatti suoi. Ma perché non è un piatto giapponese, è un piatto hawaiano. È un piatto hawaiano e ti passano la poke come un piatto leggero, ma in realtà non è un piatto leggero. Essendoci tutto un mappazzone di riso, diventa particolarmente calorico. Poi ci metti la salsa teriyaki, la salsa minchiaki, la salsa kaki.
0: Posso dirti una cosa?
1: La salsa baki.
0: Non rinuncio io.
1: A cosa non rinuncio?
0: Io di solito non rinuncio ai panini fatti con il pollo croccante dentro.
1: Ah, tu mi dai il pollo crispy.
0: Tu mi dai i crispy di qualsiasi tipo.
1: No, non è cotoletta. No.
0: Sono
1: però
0: i panini.
1: È parente, sì.
0: Sono parenti, però tu mi dai qualsiasi tipo di cosa che abbia il pollo croccante
1: ti
0: e
1: piace
0: io vado
1: tanto
0: a fare fuori di te. Che sia panino, che sia una piadina arrotolata per non fare nomi, che siano le pepitine con il cibo croccante piccacciaio, non resisto.
1: Devo dire che ogni tanto mi piace andare dal signor Kentucky e faccio fatica a resistere, però la cosa che a me piace di più in assoluto, per cui ho una malsana cosa, sono i milkshake.
0: Ah, ok.
1: Che si chiamano così un po' dappertutto, sì, alla banana. A me piace la banana.
0: Frullata.
1: E quindi ma mica ne piglio uno.
0: Eccolo.
1: Ne piglio addirittura due.
0: Si capiscono molte cose.

0: di food, soprattutto quando andate nelle famose catene Mac, King e tutte quelle
1: abbiamo
0: lì, insomma,
1: scoperto di essere molto più
0: salutisti,
1: victim noi dei nostri ascoltatori.
0: Sì, sì, è vero.
1: Loro sono molto più attenti alla salute, forse non lo so.
0: Si preparano le cose per conto loro a casa, però lei, i figli ce li portate, sì, lo sappiamo, ce li portate. Però abbiamo una proposta alternativa.
2: Ragazzi, siete fantastici, come al solito. Allora, quali catene? La catena della saga di Vigo d'Ardere, questi sono panini.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: stiamo indagando oggi questa questione, insomma, legata un po' al vostro, alla vostra passione per il cibo, per il food. Ci stanno arrivando molte foto di persone che tendono a ricrearsi, insomma, i loro contenuti.
1: Però ragazzi, molti vanno a passione dei hamburger, siamo un po' alla Poldo style, l'hamburger
0: style ti tradisce un po',
1: l'hamburger classico. Quello
0: nei primi locali che aprivano, ti ricordi, negli anni 80-90, c'era il panino Poldo.
1: Ah sì? No, io non ho.
0: Che era proprio il classico hamburger base.
1: Ah, fatto Poldo. Col cetriolo e basta.
0: È Poldo o Poldo?
1: Poldo, io. Poldo sempre Poldo. Stretto.
0: Ma voi ricordate chi era Poldo?
1: Beh, dai, uno
0: che. Cioè, avete mai mangiato un panino Poldo? Mm. Non lo so. Mi sa un po' da ignoranza questa cosa. Molte, e quindi ignorerei.
1: L'ignoriamo, dai.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi vi diamo l'opportunità di entrare. Come? Per chi non ha mai partecipato è semplicissimo. Stiamo per dare una parola di lingua italiana. Non dovete darci la definizione esatta, ma una definizione inventata da voi, in maniera tale da poter entrare nel club. E il più fortunato di oggi si porta a casa anche la tessera.
0: Allora faccio un esempio come sempre. Quale potrebbe essere la parola di oggi? Panino. Mi viene panino. Faccio l'esempio con panino. Lo panino, la panino, le panino, lo paninò, panino, perché possiamo spostare l'accento dove vogliamo. Quindi
1: non si può spezzare la parola.
0: No, non si può spezzare, però puoi fare una parola composta che però secondo me con panino è difficile. Già composto di suo il panino.
1: Certo.
0: Panino si compone.
1: Vado via.
0: Vabbè, 3332688688, volete entrare nel club ignoranti, volete la tessera, volete essere dei nostri? Bene, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è panino.

0: Senti, ma ti ricordi quando si andava al mare meravigliosamente con il frigo, con dentro tutto quanto per passare la giornata?
1: Sai che ci sto pensando.
0: Secondo me, vabbè, veniamo. Questa è una roba proprio da club degli ignoranti. Va bene, torniamo a noi, vai.
1: Allora, Panino, ultimo modello delle Jordan. Le Jordan Panino.
0: Le Jordan Panino.
1: Sono bellissime. Panino. Sì. È il padre di Nino, il Panino. È il padre di Nino.
0: Il Panino. Padre, papà di Nino. Giusto, ci sta.
1: Panino è uno dei panini che usa Dracula per succhiare il sangue. Potrebbe dire Panino. Panino.
0: Molto bello. Allora. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Ciao Company. Il Panino è uno scoiattolo ungherese. Ciao, buona giornata.
3: È il cugino del pesce palla. C'è il pesce palla e il pesce panino.
4: Ciao, Peppi Conte. Il Panino è uno stato d'animo ansioso. Puoi avere l'attacco di panico o l'attacco di Panino che ti porta a mangiare a dismisura.
1: Però,
0: hai mai avuto un attacco di Panino?
1: Ogni tanto.
0: Può capitare. 333-2688-688, entriamo nel club degli ignoranti tutti insieme. La parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è panino o panino.
5: Radio Company. The summer is magic.

0: I like the way to move, ragazzi. Ecco. Allora, sentiamo cosa abbiamo da sparare, prego.
1: Allora, quando sei al mare, vai al largo e rischi l'annegamento, ti serve aiuto al punto che chiami il panino che ti salvi.
0: Ah, certo. Panino! Poi? Certo.
1: Poi è un assorbente il panino.
0: Immagino bello.
1: Allora, panino e il milkshake a gusto patata, banana, mandarino del chiosco 13. Il sapore si gusta al secondo bicchiere. Ok, aspetta.
0: Adesso vado a cercarlo.
1: C'è il sale marino e c'è il sale panino, ragazzi.
0: Ah, giusto.
1: Sale specifico.
0: Non male.
1: Ciao, belli con te. Panino è il pisolino che si fa dopo aver mangiato tanto, ma proprio tanto. Giuliana da Pordenone.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Lo panino è la parola in italiano quando un'azienda fa una riunione. In inglese si dice un briefing, un riunione in italiano.
3: Ciao, company. La ragazza che era al mare ieri vicino a me aveva un bel panino.
0: Oh, vedi. Allora, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: questa puntata sì. E andiamo in premiazione. Chi vince oggi, caro
1: quando
0: Stefano?
1: Sei al mare, vai al largo e rischi l'annegamento, ti serve aiuto, appunto chiami il panino.
0: Chiami il panino, bello,
1: o il bagnino, il panino.
0: Vince?
1: Beh, vince Davide, che ci mandi i dati.
0: Grazie Davide, noi ci ritroviamo domani sempre qua, Belli Conte 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, ciao.
2: Radio Company Time.
0: Godetevi questo lunedì.
3: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica anche di lunedì.
2: Oh, che bello, giusto, amico mio, che bello. Oh, iniziata la settimana proprio con il piede giusto, per quanto ci riguarda. Tu che hai avuto praticamente un weekend di fuoco,
1: no,
2: dove hai scoperto le tasse, amico mio.
1: No, ma
2: ti è piaciuto evadere in questi anni?
1: Le tasse sono il meno.
2: Esatto,
1: si paga tutto a posto, sono tante, ma vuol dire che abbiamo fatturato tanto.
2: Abbiamo, scusa, da quando siamo noi qui dentro? Hai fatturato tanto.
1: Chicco. Sì, la mia società.
2: Amici, buon pomeriggio, buon lunedì 6 di luglio. Siamo pronti a cominciare con una nuova puntata dei Pischelli.

0: Pischelli a Mollo.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Pischelli a Mollo. Ciao. Questo lunedì 6 di luglio. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Salutiamo anche Claudia, la nostra centralinista, che a quanto pare oggi non aveva voglia di fare molto, no, ed è venuta a trovarci all'interno di questo studio.
2: Di solito,
1: ciao,
2: quando
1: Claudia
2: entra in studio, brutte notizie.
1: Brutte notizie, però, Claudia, bello o brutte?
3: Non
1: sa,
3: lo so,
1: Claudia, la donna dei non lo so. Va bene, allora siamo i Pischelli fino alle 16 insieme, come al solito 333-2688-688. Weekend, come dicevamo poco fa, abbastanza di fuoco per tanti motivi.
2: Ma
1: innanzitutto,
2: sì,
1: facciamo i grandissimi applausi a Ultimo.
2: Grandissimo.
1: Grandissimi, 250.000 persone a Tor Vergata.
2: A me non piace, però è riuscito a portare 250 cristiani lì,
1: sì,
2: di persona.
1: Infatti, 250.000 paganti, si parla,
2: Madonna,
1: di oltre 90 milioni di euro, una roba del genere.
2: Adesso
1: ho letto,
2: si ritirerà,
1: ho
2: credo.
1: Letto, no, basta, no, ha fatto il suo, un concerto. Cartone. Adesso se ne può andare tranquillamente a casa, si mette dentro alle copertine, lettuccio e basta. No, no, bravo, molto bene. Mentre Norvegia che batte il Brasile.
2: Non ho visto.
1: C'è una cosa, piccola riflessione che stavo facendo proprio mentre oggi venivo verso la radio. Tutte le squadre che fino a 15 anni fa non avrebbero mai combinato nulla dal punto di vista calcistico,
2: ce la stanno facendo.
1: Egitto, Marocco,
2: ma
1: Norvegia. C'è la Norvegia che batte 2-1 il Brasile, raga, ma in che mondo viviamo?
2: Sempre meglio dell'Italia.
1: Vabbè, l'Italia ok, non c'è, questo ce l'abbiamo. Abbiamo capito, però tutte le altre squadre, anche quelle che magari non è che fossero così tanto forti,
2: c'è
1: stanno
2: speranza
1: facendo...
2: per tutti,
1: vedi,
2: è ottima questa cosa.
1: Poi altra cosa che è successa, l'Etna,
2: successo?
1: Che cosa sta facendo l'Etna? Tutto questo perché venerdì io devo prendere un volo per Catania. Adesso
2: Bene,
1: la domanda è, amici catanesi all'ascolto, con il volo di venerdì è tutto ok? Cioè nel senso, la cenere si abbasserà, è una previsione
2: ma
1: da fare?
2: Sì.
1: Qualcuno mi può aiutare?
2: Credo di sì, mal che vada salta tutto, però non puoi iniziare con le pippe
1: non
2: adesso.
1: Non è che
2: iniziano
1: con le pippe, semplicemente voglio capire quanto dura un'eruzione di solito?
2: Ma sei chiamato l'EMPA quasi quasi,
1: no,
2: in Sicilia?
1: Non ho chiamato l'EMPA, l'EMPA, ho chiesto a una mia amica catanese e lei mi fa, brutta cosa. Ho detto sì, ma scusa, brutta cosa che? Ho detto,
2: perché
1: ci sarà una soluzione.
2: Dovete sapere il livello di paranoia di Joe. Quella volta che c'è stato qua dentro un caso di varicella, hai chiamato direttamente l'ASL.
1: Certo, non mi ricordavo se l'avevo avuta, no? Scusami un attimo, fammi preoccupare, nel senso. Vabbè, dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Intanto però, Bizarrap e Shakira.

0: Shakira, la Music Session volume 53. Adesso dovremmo essere a 60 e qualcosa, calcolando le uscite.
1: Non è la 53 questa?
0: Sì, 53.
1: Sì?
0: C'è scritto
1: 53, bravo, sì, bravo.
0: 52 vedi? È stata la prima che
1: è
0: l'ha reso, cioè,
1: la
0: poi...
1: 66 con Daddy Yankee, se non sbaglio. Eh sì, lui ama dare questi titoli a queste canzoni. Amici, ancora buon pomeriggio dai Fischelli. A proposito di fan, noi abbiamo il nostro fan numero uno che a quanto pare ha portato proprio un po' di company in giro per l'Italia.
0: Che
1: sentiamo.
0: Bello,
2: ciao Fischelli.
0: Ciao.
2: Ieri ho portato un po' di company a Zocca a casa di Vasco.
1: Bravo, molto bene.
2: E ci hanno riconosciuto.
1: Come,
2: ci abbiamo fatto amicizia con due persone da Conegliano.
0: Bene, che bello.
1: Siamo molto contenti di questa cosa.
0: Infatti
1: qui
0: è andato con la bag di company. Ma però non è la prima volta che va a trovare Vasco di persona.
1: Se tu fossi stato vero fan, avresti dato la tua bag a Vasco Rossi. Scusami, però a quanto pare non ci vuoi così bene. Peccato, eh.
0: Ma
1: peccato,
0: no, perché
1: potevi
0: deve dare via la
1: bravo
0: sua bag, no, per darla a Vasco.
1: Niente, gliela autografavi da parte nostra e davi a Vasco. E Vasco, guarda, avrebbe detto: cavolo, è da una vita che aspettavo la bag.
0: Facciamo
1: di company.
0: Facciamo una cosa diversa. La prossima volta che vada Vasco ci avvisa che prepariamo un maglietta e bag dedicata proprio
1: bravo
0: a lui.
1: Hai ragione. Your summer, your experience. Fischelli a Mollo on Radio Company. Fischelli a Mollo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

Si chiama Mama, non Mama, Madame, su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 6 di luglio, pronti col nostro Millennium Mix, tre dischi scelti appunto da Mauro Tonello. Partiamo subito con i Medusa e la loro Paradise.

0: Stargazing va a chiudere il primo Millennium Mix della settimana. Poco prima Elodie, Dimenticarsi alle 7. Siamo partiti con i Medusa e Dermot Kennedy con Paradise.
1: Esatto, tre dischi ovviamente scelti dal nostro direttore Maurone Tonnellone.
0: Ciao saluto. Mauro.
1: Ciao Mauro, ovunque tu sia, ciao.
0: Il motorino.
1: Non lo sappiamo, comunque non è un motorino, è una Vespa, è
0: vabbè,
1: molto di più. Apriamo ufficialmente lo spazio dedicato al comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ma oggi è un lunedì nero, o come piace dire a noi, insomma,
0: un
1: lunerda. Ecco.
0: Esatto, quindi abbiamo bisogno di voi, 3332688688, insomma cercate delle persone che magari conoscete che oggi compiono gli anni e che sia un compleanno, una ricorrenza, lauree
1: non credo, però magari molti finiscono molti finiscono anche la sessione d'esami, quindi potete potrebbe essere anche quello un buon motivo per festeggiare,
0: oppure radiocompany.com sezione comp'anniversario
1: o tramite la nostra applicazione, quindi scaricate Radio Company sul vostro telefono e oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avete anche la possibilità proprio di fare gli auguri, o meglio di prenotare gli auguri per una persona.
0: È gratis.
1: In ogni caso, oggi per oggi abbiamo proprio bisogno di voi, due posti liberi,
0: una voragine
1: praticamente. Al 333-2688-688 ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e poi ovviamente al resto pensiamo noi.
0: Sì, quindi numero di telefono, un mini messaggino e almeno il nome, se no facciamo tutto noi.
1: Ecco, dai, ci risentiamo tra poco, speriamo almeno con uno su due da chiamare, dai.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo. Spot.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Boseman su Radio Company alle 14.37. Allora, comp'anniversario oggi, mi sa che il 6 di luglio non è nato nessuno.
1: Porta un po' di
0: giornata
1: sfortuna,
0: di crisi.
1: Forse.
0: Sì, però dai, hai detto che ci parli di Ricci di Mare.
1: Allora, contestualizziamo un secondo. Questo weekend per lavoro mi trovavo a Bari, città bellissima, stupenda, dove tra l'altro devi fare un piccolo salto alla Tana del Polpo per mangiare il celebre panino con il polpo.
0: Ah, pensavo
1: buonissimo.
0: Okay.
1: No, vabbè. Polpo. Tra l'altro, polpo. Sai che a Bari sanno anche proprio trattare i polpi in un certo modo. È molto bello da vedere.
0: Sanno
1: anche
0: fare un sacco di cose.
1: Un sacco di cose. Però volevo anche un po' di ricci di mare. E i ricci di mare hanno avuto giusto un aumento di prezzo. Questo perché
0: stanno scomparendo?
1: Stanno scomparendo, ma non solo, si sta cercando di preservare questo incredibile, appunto, vivente abitante del mare.
0: Da non calpestare.
1: Infatti, in Puglia non si potranno pescare ricci di mare fino al 2029 per permettere proprio il ripopolamento dei fondali.
0: Pensa tu.
1: Ha prorogato quindi, appunto, fino al 30 giugno il divieto di pesca di ricci. C'era stata già comunque, diciamo, una piccola notizia positiva, cioè un incremento, e quindi effettivamente si stavano ripopolando i fondali, ma questo non basta proprio per cercare di contrastare quella che poi è anche la pesca abusiva.
0: Non possiamo mangiarci mezzo mondo,
1: no,
0: effettivamente.
1: Infatti sono buonissimi, su questo siamo praticamente tutti quanti d'accordo. Non hai mai mangiato dei ricci di mare, amico mio? E non volevi che questa cosa forse si sapesse?
0: No,
1: in onda?
0: Non interessa niente, non l'ho mai
1: mangiato
0: perché mi fanno senso.
1: Come fanno senso?
0: E le spine, le robe, capisco che il tutto è all'interno.
1: Appunto, cioè, chiaro, però... hai mai visto qualcuno mangiare un riccio da fuori? No.
0: Ma...
1: Sì, è proprio, è un frutto, è quasi tipo fosse un frutto. Non
0: sì,
1: so
0: ma
1: come
0: è tipo un'ostrica, una roba così.
1: No, non è
0: potrei
1: proprio.
0: Potrei vomitare.
1: Non è proprio un'ostrica, a parte che, nel senso, non per forza devi mangiarli crudi, voglio dire, ci sono mille modalità, però lo si fa anche da
0: quando
1: crudi.
0: Quando pagherai un viaggio in Puglia e verrò costretto solo per assaggiare i ricci?
1: No, per tutte quelle persone che magari avevano intenzione, che ne so, di andare in Puglia e di provare anche i ricci di mare, non vi preoccupate se il prezzo è un po' più alto del solito, è soltanto perché c'è stato questo piccolo, diciamo, accorgimento dal punto di vista legale.
0: Però
1: tutto
0: c'è
1: qui.
0: Sempre una piccola tecnica.
1: Rubarli? Se, no, non vale.
0: Ci
1: non fate immersioni se non avete il brevetto.
0: Ci sono dei posti dove, insomma... senza la carta puoi avere dei prezzi agevolati, credo.
1: No, non è vero, non esiste nessun tipo. Quando si parla di pesca, no, amico mio.

0: Money, siete su Radio Company, amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Lo avevamo detto praticamente settimana scorsa, sì, ma per un mese, se non sbaglio, quindi per davvero molto molto tempo, avremo la possibilità di farvi un regalo davvero spaziale e speciale. Anzi, no, spaziale. Come posso dire?
1: Più rinfrescante.
0: Rinfrescante, molto più bene. Piscinoso, ecco. Piscinoso è il termine giusto.
2: Infatti non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, spiaggia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento.
0: Se tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale molto più vicino di quanto immagini. Ovviamente per tutte le informazioni, tipo per biglietti e pacchetti per il parco più hotel, disponibili tutto su caribebay.it.
2: Mentre per vincere due ingressi pischelli.net, che siamo noi praticamente.
0: Sì, trovate il sito, è molto semplice. Prima ci donate un paio di euro, che così noi mettiamo tutto in saccoccia. Sì, oppure dai, nella versione ufficiale avete la possibilità di portarvi a gratis due ingressi per il Caribe Bay, ovviamente di inviandoci una parola che tra poco Chicco ci dirà.
2: Quindi 333-2688-688, telefoni alla mano. La parola di oggi è salsedine.
0: Ah, oggi
2: però
0: è semplicissimo.
2: Semplicissima, con tante S all'inizio. Deve essere un salsedine. Chi manda più S,
0: vabbè,
2: vince
0: domani
2: i due ingressi.
0: Le conti tu allora,
2: le
0: tutte
2: conto
0: le S.
2: Io,
0: dai,
2: le
0: allora 333-2688-688 per portarsi due ingressi al Caribe Bay. Dovete mandarci un messaggio con tante S all'inizio che contenga ovviamente la parola salsedine.
3: Radio Company, estate.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ducci con Runaway su Radio Company, 14:51. Abbiamo una vincitrice che ha rotto WhatsApp.
1: Bravissima Rita, complimenti. Grande. Non devi fare nient'altro, anche perché hai già fatto abbastanza. Fidati, ti porti a casa i due biglietti, ovviamente, per entrare quando vuoi tu, decidi tu il giorno, non ti preoccupare, per andare appunto al Caribe Bay. Quindi brava, quando arrivi lì fatti una bella foto con questi due bei bigliettoni e tagga ovviamente Radio Company per farti capire che sei tu, anche se in realtà ti abbiamo già scritto. Il tuo numero finisce con queste tre cifre, 5, 7, 1.
0: Lei non ci credeva, tra l'altro.
1: No, infatti eravamo quindi tentati a dirle no, in realtà no, è tutto uno scherzo. Però brava per averci creduto. Ovviamente per tutti gli altri non vi preoccupate, perché tanto per tutta la settimana e anche per le successive ci sarà la possibilità di vincere. Quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo più o meno verso quest'ora per provare a giocare.
0: Una piccola domanda.
1: Dilla, dilla.
0: Daranno
1: chiedila
0: qualcosa anche a noi sotto banco?
1: Assolutamente no, amico mio. Ma noi lavoriamo per gli altri.
0: Quindi
1: e
0: rimango bianco cadaverico anche
1: due
0: quest'anno.
1: Due mozzarella entrambi. Due fari che risplendono di luce propria.
0: Beati voi che potete vincere.
1: Ma noi comunque lavoriamo sempre solo per il benessere degli ascoltatori. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

L'ultima canzone, Giulia Biagiontonacci. Ed ora, signori, dove si va a quest'ora? Come sempre, come la tradizione di questo programma vuole, si va al cinema. Ripercorreremo non tutto il box office, ma soltanto le ultime tre, o le prime tre posizioni del cinema, ovviamente Italia, grazie a Coming Soon. Terzo posto, allora, troviamo Disclosure Day. È un film che racconta cosa potrebbe succedere se un giorno il mondo scomparisse, senza più alcun dubbio che gli extraterrestri esistono davvero. Più che sull'azione, la storia si concentra su come reagirebbero le persone, i governi e tutta la società davanti a una notizia così incredibile. Posizione numero 2, cioè, ci sono Toy Story 5, questa volta i giocattoli devono affrontare una nuova sfida. Bonnie si appassiona sempre di più alla tecnologia e mette da parte i suoi vecchi amici. Così i giocattoli cercano di dimostrarle che la fantasia e il gioco insieme possono essere ancora speciali. E ora, signori, rullo di tamburi. Al primo posto del box office di questo weekend troviamo Minions and Monsters. I simpatici Minions finiscono nella Hollywood degli anni 20 e sognano di girare un film con dei mostri. Naturalmente combinano un disastro dopo l'altro e tra gag, equivoci e avventure dovranno rimediare al caos che hanno creato. È un po' un classico dei Minions. Grazie ancora a Coming Soon, dove noi ci speriamo ogni lunedì. Caro Pacini, Marshmallow con Khalid con Number, tra poco.

Marshmallow. Anche la colazione sta cambiando. Ma è mai possibile? Un italiano su due si sta organizzando meglio la colazione, perché è il momento più socievole, sociale della giornata. Cioè, una volta c'era l'aperitivo, no? Vi ricordate? Cioè, vedevi l'ora di finire la giornata e andavi a farti l'aperitivo. È un classico, poi del weekend ci mancherebbe. Ora sempre più persone stanno organizzando le colazioni. Quindi il momento prima di andare in ufficio, prima di andare al lavoro, ci sono un gruppo di amici o di colleghi, poi dipende dalle situazioni, che si organizzano per andare a fare la colazione, perché sta diventando uno dei momenti più sociali della giornata. Secondo me anche il fatto che

0: posso dire, il momento di condivisione, di condividere, un momento bello, allegro, ti dà leggerezza, ti dà anche la forza di andare al lavoro, in qualche modo, no? Ti alleggerisce un po'. Oltre a essere utile per quanto riguarda il punto di vista, diciamo così, salutare, utile per affrontare la giornata con un po' più di energia in corpo, perché puoi mangiare. Non è detto che tu debba mangiare ovviamente il dolce per forza. Ci sono tanti paesi dove mangiano il salmone tuttora, le uova, il salmone, il riso, le zuppe, i formaggi, perfino la carne. Non è obbligatorio. Noi siamo cresciuti con questo retaggio che diciamo, alla mattina c'è il cornetto, c'è il cappuccino, c'è quelle classiche, diciamo, la classica colazione dolce. Non è detto, potete farlo come volete. Ma la cosa bella è proprio questa, che sta diventando uno dei momenti più sociali. Quindi tu ti svegli già, secondo me, con una marcia in più, con un po' di endorfine in più all'interno del cervello, perché devi fare subito, appena uscito di casa, una cosa comunque gradevole, comunque bella, no? E poi vai al lavoro e vado come vada. I tempi cambiano e bisogna essere camaleonti, altrimenti siamo fuori, eh? A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Prince, Fabio De Magistris, J'adore su Company. Buon lunedì sera ancora da parte di Corpezzi e Gianluca Pacini. Gianluca, tu hai delle assicurazioni? Paghi delle polizze?
1: Più di una.
0: A parte quella dell'RC, cioè dell'auto, che è obbligatoria, ma poi il resto? Che cosa ti sei assicurato?
1: La console, per esempio.
0: La console, sì, sai, è il classico. Per il DJ c'è il bicchiere della vanacola che si rovescia.
1: Più di una volta, un paio, almeno un paio.
0: Ti è successo?
1: Una volta per colpa mia, sì, una volta per colpa mia, una volta invece i clienti.
0: Vabbè, certo, perché fondamentalmente assicurarsi è, diciamo, che cosa significa? Pagare una polizza per essere risarciti in caso che succeda qualcosa di negativo. In America si sono sbizzarriti su questo. Non so se sai, c'è anche l'assicurazione per il rapimento alieno. Capito? Se gli alieni ti rapiscono, alla tua famiglia sarà risarcita di denaro. Ma ci sono tante cose di questo genere. Sì, sì, di tante cose di questo genere. Ovviamente si parla sempre di cose materiali, l'auto, piuttosto che danni a terzi, piuttosto che vado anche in aeroporto. Quando andiamo via paghiamo una piccola assicurazione in caso di smarrimento o di rottura, per esempio, del bagaglio, certo. Però, signori, avete mai pensato l'assicurazione, che potrebbe essere anche ironica, però l'assicurazione contro la rottura del cuore? No, sto parlando a livello sentimentale, non che se ti viene un infarto. Sto parlando a livello sentimentale. Potrebbe essere, perché comunque quando, cioè, finisce, diciamo, una relazione, ci sono dei traumi. E quindi questa assicurazione potrebbe essere utilizzata per, che ne so, pagare delle sedute dallo psicologo, farti un viaggio perché così ti aiuta a star meglio. Cioè, alla fin fine, per il benessere personale ci sta. Io sono d'accordo su questa cosa. Non so, ma voi come la pensate? Tutti quanti, bene o male, siamo usciti da una relazione, si è rotta, abbiamo sofferto, quanto male siamo stati? Allora, se tu immagini di averti questa assicurazione che ti assicura e ti permette di fare qualcosa di bello per te, che può essere, come ripeto, uno psicologo piuttosto che altro, che ne so, un bel viaggio, quelle crociere da single, capito? Te la paga l'assicurazione. Cioè, in qualche modo ne devi uscire. Soldi ce ne sono, anche se siamo in un momento critico economico, ma soldi si possono far girare. Potrebbe essere questa un'occasione. Non so come la pensiate voi. Se volete dire la vostra al 3332 688 688, c'è spazio, non c'è problema. Andiamo con Jess Klein, Take Me Home.

0: Irama con Cabana su Company. Racconta che qua, desiderio di libertà, attrazioni, quant'altro. Qua racconta anche l'incontro in mezzo al caos in una festa di notte, che dopo potrebbe cambiare tutto in qualche modo, potrebbe nascere un amore, ma potrebbe finire l'amore. E ci sono le assicurazioni per il cuore rotto. Ma Massimo mi scrive, per me è una grandissima cavolata. Su cosa si basa questo risarcimento? Si parlava prima di assicurazioni che possono risarcire per il dolore. Sulle lacrime, sui messaggi ti odio, ti lascio, a me sembra una stronzata. Mi scrive Massimo, è goliardico e simpatico, però a pensarci bene, se tu riesci ad argomentare la tua relazione finita, e ovviamente stai male per questo, magari lo psicologo potrebbe essere pagato dall'assicurazione. Dico io, non lo so. Speriamo non accada mai. Ci sentiamo tra pochissimo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Il nostro programma oggi ad ultimo, abbiamo fatto una bellissima gag tra l'altro insieme con lo sciamano, e torniamo a parlare anche adesso, così è quasi inevitabile non parlare del concerto che è entrato nella storia, perché vabbè, qua si dice 250.000 persone paganti e quindi è il più, diciamo, famoso, è il più entrato nella storia e quant'altro. E ovviamente polemiche su polemiche, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere le polemiche, perché è normale che tecnicamente 250.000 persone possano vedere tutto allo stesso modo e ascoltare tutto allo stesso modo. Cioè, insomma, la zona di Tor Vergata, dove si è svolto il concerto alla periferia di Roma, è molto vasta. Immaginatevi, ma dalle foto potete anche capirlo. Forse era meglio fare come farà Vasco il prossimo anno, 12 concerti sempre nello stadio, così ci sono 12 tornate di persone per far... Può essere, ma quello che deve colpire è che se un ragazzo è riuscito a creare un legame così forte, così ampio, con un pubblico, e ricordo che la voce del concerto di Ultimo era uscita l'anno scorso, si parlava del Circo Massimo, se non mi sbaglio, ed era già andato sold out. Erano già stati venduti 200.000 biglietti in pochissimi giorni, poi ne sono arrivati a 250.000. Sono i testi. I testi, è quello, cioè è talmente stata un'esplosione grande che i testi hanno fatto la differenza. Cosa vuol dire questo? Che i ragazzi under 20, under 25, che bene o male è il target di Ultimo, i testi li ascoltano. Ovviamente lui parla, ovviamente la storia, le storie che raccontano sono le storie che viviamo un po' tutti, che hanno vissuto un po' tutti. E i ragazzi di quell'età lì sono molto sensibili, e questa è una cosa bellissima per il futuro. Ma non voglio fare il filosofo, però insomma io sono un tifoso di questo aspetto e sostengo Ultimo, bravissimo. Quelli che si sono lamentati perché il palco era coperto, eccetera, ma che vi aspettavate? Lo dico in romano, ma che vi aspettavate a fare? Non era normale la cosa. Comunque complimenti, speriamo ne faccia ancora. Anzi, 11 date già pronte per l'anno prossimo e avanti così. Intanto arriva Anna con White Girl.

0: Calvin Harris con Jant nella versione di Purple Disco Machine su Company. Rimaniamo un po' in tema di concerti perché rimarrà sicuramente iconico quello di ultimo, svolto qualche giorno fa, ma nella storia ci sono stati anche altri che sono rimasti iconici. Beh, 1985, i Queen al Live Aid, per come è nata la storia e tutto. Non c'entra questo con i Queen. Non c'entra. Non puoi associarlo, con rispetto, perché viva gli anni 90, vero? No. Poi abbiamo Woodstock, beh, 69, tre giorni di musica, pace e amore con la cultura hippie di un'intera generazione, insomma l'avete studiata sicuramente, sapete di cosa sto parlando. Nella lista dei concerti iconici, signori, c'è il Modena Park del 2017 di Vasco Rossi.
1: Yes!
0: 40 anni di carriera, 225.000 spettatori, quasi come ultimo, quasi. Poi abbiamo Simon e Garfunkel al Central Park del 1981, 500.000 persone a New York, però attenzione, il concerto era gratuito, quindi un po' più facile. Ci sono stati anche ultimamente, se non erro, Madonna, anche Rod Stewart a Copacabana, ha fatto tipo 1 milione di persone, ma là è facile, poi era tutto gratuito. Nirvana, 1992, l'esibizione, diciamo che quando sul palco arrivò Kurt Cobain in sedia a rotelle per ironizzare sulle sue condizioni di salute, un pazzo. The Beatles, quando salirono sul tetto del loro studio e fecero il concerto da là, ed era il 1969, lo studio di registrazione di Londra. Poi ci fermiamo a Jimi Hendrix, 1967, fu iconico questo concerto suo perché al termine di Wild Thing diede fuoco alla sua chitarra elettrica, consacrandosi definitivamente nell'Olimpo del Rock. Come ho detto oggi, lo sciamano, facciamo uno strappo da regola, Pacini, ce l'hai lo sciamano di oggi?
2: In un secondo, aspetta.
0: Ce l'hai? Ti tengo io, non ti preoccupare, intrattengo io nel frattempo. Lo sciamano di oggi dice, cioè il sunto di tutto, capito? Il sunto di tutto, devi fare qualcosa, se no non puoi, diciamo, fai niente, devi fare un po' di casino, dice. Ce l'hai? Se ce l'hai sì, se no no, non c'è problema.
2: Non faccio in tempo.
0: Sta arrivando. Lo fai o no? Non ho capito.
2: Non riesco, non ce la faccio.
0: Niente, è scappato, giustamente è tardi pure per lui. Insomma, il sunto dello sciamano di oggi diceva che devi fare un po' di casino, se no non ti succede niente nella vita, capito? Devi fare qualcosa, devi lasciare il segno. Intanto andiamo con la musica di Company, Gordo con Loco Loco.

0: Company, siamo quasi alla fine. Facciamo l'ultima pausa. Caffettino o tisana, non lo so, ma anche un bel bicchiere di acqua gassata fresca va benissimo. A dopo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie Gianluca Pacini per aver curato la parte tecnica. Grazie mille, grazie a tutti gli autori che hanno lavorato anche oggi per questo programma che ritorna domani, naturalmente, sempre a partire dalle 8 della sera. Ma sai che ci mancano solo 3 settimane e poi c'è la pausa estiva di questo programma?
1: No.
0: Cioè, guarda,
1: già in ferie andiamo.
0: Sì,
1: no.
0: Sì. E se tutto va bene, ritorniamo. Se verremo riconfermati, ritorneremo a settembre. Si sa mai nella vita, facci mai dare nulla per scontato. E con questa massima vi do la buonanotte con un bacio. Ciao, domani.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Quasi un minuto alle 9, Radio alle 10 della sera.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Summer Vibes.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Villa Italia, Padova. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Qualche minuto con Robbie Williams, uno dei suoi tanti successi, era Supreme, la canzone che abbiamo appena riascoltato in questa serata d'estate qui su Radio Company. Gianluca Pacini si occupa della regia, a quest'ora io sono Fabio De Magistris, altre canzoni quindi subito pronte da riascoltare, quelle di Giorgia, Bobby Brown, Florida, David Morales e adesso per ripartire Everybody dei Backstreet Boys. Everybody.

0: David Morales, e così per qualche minuto Needy New nella serata di Radio Company, a quest'ora dedicata ai successi proprio di qualche anno fa. Per noi c'è una brevissima pausa adesso, ritorneremo però tra poco.
1: Radio Company, Yesterday. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: giornata, siete su Radio Company. Continua l'appuntamento del lunedì con Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, uno dietro l'altro, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare Joss & Eddy e il loro grandissimo successo Would I Lie To You, poi Lady Gaga, Amy Winehouse, subito Gorillaz, c'è Clint Eastwood.
1: Radio Company,

inconfondibile, la voce di Amy Winehouse. L'abbiamo riascoltata stasera con Rehab all'interno di questo appuntamento Company Yesterday con Gianluca Pacini che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris, pronto quindi a farvi sentire altre canzoni che abbiamo scelto, quelle di Pink, Spice Girls, Ricky Martin e subito Stereophonics.

0: un passito passo.
1: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday. C'era Ricky Martin per chiudere, così abbiamo riascoltato il suo grandissimo successo, Maria. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday.
2: Don't stop the party.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance.

0: Dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company. Radio Company.